0: ñetti wér
1: waaw
0: waye fofa sax fa la ñëk gamu la dam ag ségu
1: ndar
0: ndar gogo nax bimu fa aggé di nek ci condition

bo tax mbacke su gep and gital serigne sam mbacke su gamu gi dikke ñu ngi def lañ man ak di ci def luñ mënut di ci ñaanal serigne mbacke su di ci ñaanal julliti yalla yépp way dawlu.

dama xam ne maa ngi koy nuyu baax di ko ziara, di nuyu Serigne Abdoulaye Seck moom it di borom gaawaan, waaye di nuyu Serigne Modou Mbaye moom it bokk ci doon kenn ci njabootu kër gi.